E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim, que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, a llama um telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e a ave não conhece Jesus. A ave na vida está transformada. A ave na dona Senhor na vida, é uma invitação que me vou chamar, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola del Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Mientras poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi dà punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na do Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. De un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, Rubo Corazón. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, allá no telefone, me suena, escute a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus, haja na vida de transformar, haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamada o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un bici. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andrò a proseguire. Ma non due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

si Dios me stia a scuola parlamentare, si Gesù me stia a vota, pa qua partito, pa chi le vota, le busca qualità nan, secondo suo proprio corazon. Anto si Dios sta con un pueblo, mi chiede se un pueblo te bendiciona. E se non por scuola, Dios sta buti, Dios sta chitarei. Bendiciona te pueblo por scuola, secondo la volontà di Dios. E ovviamente non so se alcun consejo non fosse parola di Dio di scogimento di leader non può un pueblo, rappresentare non può un pueblo. Opine non sa ainda chi dona per confianza democratico. È importante ovviamente scogliere le parole di Dio sarebbe topico qui. Riba è topico importante qui e non tabai parte partidista e non tabai tappa promuovere nessun gente né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come mai non subisce il Signore, ti battere junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se poi conosci il mandatario, lì non chiama l'antame, vi se non ascolta ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, vi se non ascolta ovviamente. Dio sufficiente per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Chi che Dio sta busca? Vai nel telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

I cui Dios benediciona ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dios è vision. Dios è vision per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su visione per un Parlamento, Dios su visione per un governo.